0: Dracula. Via Rademo. Cacapula. Via Rademo. Cacapula.
1: E vai, raga.
0: Cacapula.
2: Cacapula.
1: Ma che andiamo? Ma che andiamo?